0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Italia 1.

0: Christmas.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. 4 4 5.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Segni invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 6.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: La tua musica su Radio Italia 1.
4: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Oro Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:01.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera, al momento dell'approvazione del testo, parlavano di legge truffa. Laura Carchidi.
7: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato, se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato, senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, al 10% per le coalizioni e il 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4-2 per la Camera e da 4-1 sola area per il Senato.
6: Guerra in Ucraina. Oggi i negoziatori di Kiev incontrano a Miami funzionari di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Unione Europea e NATO. Stallo negoziale pericoloso. Il conflitto rischia di estendersi oltre gli attuali confini, ha detto ieri il segretario di Stato Rubio, mentre sul campo si segnalano altre stragi di civili, almeno 33 morti a Kramatorsk nel Donetsk, dove è stato colpito ieri un bus, un morto anche nella regione di Mosca. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming dal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore nel 2009 della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. È bene che la gente possa vedere per capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose, spiega il segretario alla guerra Hegseth. Semaforo verde dalla Commissione Europea alla richiesta del governo italiano sulla clausola di solidarietà per poter aumentare le spese su difesa ed energia per un ammontare entro lo 0,6% del PIL. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che peraltro già ad agosto in una comunicazione pubblica aveva aggiunto le spese energetiche e quelle militari nei parametri di flessibilità. Saranno utilizzabili non per misure generalizzate come i tagli e le accise, ma per investimenti sulla transizione energetica. Il caporedattore economia di Repubblica Gianni Del Vecchio, ai nostri microfoni, spiega le misure allo studio dell'esecutivo.
8: Le ipotesi di misure che stanno girando, insomma, ma questo è lo studio del governo, soprattutto in vista della prossima manovra di bilancio, sono appunto orientate ad incentivi che vogliono rendere le case più green, come per esempio delle agevolazioni per chi vuole impiantare delle pompe di calore, così come il cosiddetto ecobonus che dal 50% attuale si vuole mettere al 65%. L'ecobonus appunto è quella forma di incentivazione fiscale per chi vuole rendere le case più green, magari con dei cappotti termici o con altre misure del genere. Insomma, tutte misure che però poi nel medio-lungo termine dovrebbero affrancarci dalla schiavitù dai combustibili fossili come gas e petrolio.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Buongiorno e bentrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Brugherio in direzione Savona. Sui restanti percorsi regionali la circolazione si presenta al momento scorrevole. Raccomandiamo infine prudenza alla guida per i fenomeni temporaleschi diffusi su tutto il territorio piemontese. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati, sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Brugherio in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la diramazione di Pinerolo segnaliamo rallentamenti per traffico intenso fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:01.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ora ben trovati da Alessandro Cislin. Alex Silva di Taranto eseguita oggi l'ultima colata dell'Alto Forno 2, la cui attività sarà poi messa al minimo vitale prima dello spegnimento vero e proprio come imposto dalla Corte d'Appello di Milano. Il decreto dei magistrati impone lo stop dell'area a caldo per evitare le emissioni nocive e tutelare la salute dei cittadini. Ieri tavolo a Palazzo Chigi, il governo promette un decreto per tutelare l'occupazione garantendo le risorse per la cassa integrazione. Insoddisfatti i sindacati che hanno proclamato uno sciopero in tutti gli impianti di Acciaierie d'Italia. La Camera ha approvato ieri in via definitiva la nuova legge elettorale. La maggioranza ha superato lo scrutinio segreto con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema è un proporzionale con premio di maggioranza. Alla coalizione che raggiunge il 42% dei voti vanno 70 deputati e 35 senatori in più. Il testo richiede l'indicazione del candidato premier e combina capilista bloccati e preferenze per gli altri. In aula le opposizioni hanno espresso una dura protesta esponendo cartelli con la scritta legge truffa e annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. La settimana dei Nobel assegnato ieri dall'Accademia di Stoccolma alla 76enne canadese Anne Carson il premio per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice in inglese di opere classiche greche e latine, tra i suoi libri tradotti in italiano Antropologia dell'acqua, riflessioni sulla natura liquida del linguaggio. E alle 11 oggi a Oslo il comitato norvegese del Nobel assegnerà il premio per la pace, 208 persone e 79 organizzazioni candidate, nell'elenco anche Donald Trump, al quale la vincitrice nel 2025, l'esponente dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, gli aveva irritualmente donato la propria medaglia. Tra gli altri personaggi il presidente ucraino Zelensky, poi diversi attivisti e organizzazioni umanitarie e anche la stazione spaziale internazionale, sede tuttora di una cooperazione nonostante i conflitti. Basket infine, si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano che in Eurolega rimedia il terzo KO in 7 giorni dopo Vitoria e Verona. Sul neutro di Belgrado il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Ci siamo sciolti senza motivo, le parole del coach dei Lombardi. Bene invece la Virtus Bologna vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon venerdì, pronti a raccontare tante notizie sul territorio, sulla nostra splendida regione il Piemonte. Sono tantissime le iniziative, una tra tante: da domani inizierà l'appuntamento con quello che è la passeggiata culturale più lunga del mondo, cioè lunga 2 chilometri, Portici di Carta. È una libreria realizzata da hobbisti, amanti della lettura, case editrici, insomma un appuntamento da non perdere. Ripeto, è la libreria più lunga del mondo, 2 chilometri, nel centro della città di Torino. Quindi parleremo di questo, parleremo di altre iniziative legate proprio, no, alla nostra regione, al Piemonte. Sapete, no, si parlerà anche di terra madre, slow food, e poi torneremo a parlare, no, di novità anche per quanto riguarda Expo Casa. Non si chiama più così, si chiama Casalia, insomma è cambiato il nome, però non cambia la sostanza. Parleremo anche di questo e poi parleremo, come sempre, anche di notizie legate al mondo del gossip. E purtroppo c'è questa tristissima notizia su Davide Iacopini. Sapete, l'attore è stato aggredito il 5 ottobre a Monteverde e adesso resta sedato con prognosi riservata, e al momento, almeno stamattina, gli ultimi aggiornamenti non davano novità per quanto riguarda il suo stato di salute. Insomma, tante notizie, insieme come sempre alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1. Come

0: Cesare Cremonini con Paparazzi. Allora, restano gravi le condizioni di Davide Iacopini, l'attore conosciuto dal pubblico per le sue interpretazioni di Suburra e Diaz, aggredito lo scorso 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. È ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo Forlanini, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico eseguito nell'equipe di neurochirurgia a seguito del trauma cranico riportato durante l'aggressione. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dall'ospedale, il decorso post-operatorio procede regolarmente. L'attore è tuttavia ancora sedato e necessita di supporto intensivo. La prognosi al momento resta strettamente riservata.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su Biscotti Senza Frontiere.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: La nuova di Aiello, Te l'ho mai detto, e a Torino la cultura è una passeggiata, nel senso che con 2 chilometri di libreria lungo i portici del centro tra Piazza Castello e Porta Nuova è un centinaio di appuntamenti legati al libro. Sabato 10 e domenica 11 ottobre brillerà a Torino la 19esima edizione di Portici di Carta, con i suoi mini portici per bambine e bambini. La manifestazione letteraria che trasforma il capoluogo piemontese in una delle librerie all'aperto più lunghe del mondo e anche una straordinaria festa della lettura. Dunque nel fine settimana il centro di Torino e i suoi portici ospiteranno 71 librerie torinesi fra indipendenti e di catena, ancora naturalmente antiquariato, e poi 56 case editrici e 46 espositori del libro ritrovato, pronti ad accogliere lettrici e lettori di ogni età, oltre che turisti e visitatori. Ripeto, 2 chilometri di libreria all'aperto a Torino tra Piazza Castello e Porta Nuova in questo weekend.
1: Radio Italia 1.

0: Smith.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati, in apertura alla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per un incidente fra Falchera e Venaria in direzione Savona, mentre un altro incidente si registra all'uscita de Bouchet ancora verso Savona. Si consiglia ai viaggiatori l'uscita di Stupinigi. Restiamo in tangenziale per traffico intenso, si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Frejus. Sulla diramazione di Pinerolo si rallenta per traffico intenso fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano. Per lavori il traffico è rallentato fra Volpiano e Settimo in direzione Torino. Infine la A26 Genova-Gravellona-Toce. Per un mezzo in panne sono presenti code fra Casale Monferrato Nord e Casale Monferrato Sud in direzione Genova. Con questo è tutto, rinnoviamo l'invito alla prudenza e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Fulminacci con Maledetto Me. Arriva la scelta musicale della Lella. Ciao Lella, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Dalle luci del mio cuore mi faresti ascoltare Interminatamente di Raff.
0: Ma certo.
1: Io ti auguro un bellissimo weekend, speriamo con il sole. Ti abbraccio tanto e ti aspetto lunedì, Daviduccio. Baci infiniti.
0: Ciao, baci infiniti. Allora, situazione meteo, l'anticipo, anche perché poi più tardi daremo uno sguardo, no, nel dettaglio. Weekend all'insegna di bel tempo, qualche nuvoletta, dai, però non dovrebbero esserci piogge.

detto tra noi, e detto tra noi, questo è un appuntamento assolutamente da non perdere, perché ci sono oltre 150 brand, più di 60 appuntamenti tra workshop, laboratori, eventi, incontri con mostre. È un concorso internazionale rivolto a professionisti e studenti da tutto il mondo, aperto ieri all'Oval Lingotto Fiere di Torino. Casalia, il nuovo appuntamento dedicato alla cultura dell'abitare, dove design, artigianato, innovazione e lifestyle si incontrano in un format che unisce esperienze e formazione. Insomma, è un appuntamento che eravamo abituati, no, a seguire con un altro nome, e adesso invece si chiama Casalia. Ecco, la sostanza è che naturalmente cambia nome, non cambia forma, però ci sono davvero tante novità. C'è un format, ripeto appunto, che unisce esposizione, esperienza e formazione.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, canzone che abbiamo ascoltato durante l'estate 2026, la più calda di sempre. Eh sì, perché l'estate 2026 è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale, superando, pensate, il precedente primato del 2003, la terza più calda di sempre per l'intero continente europeo. A rivelarlo, il rapporto pubblicato da Copernicus, l'Europa occidentale ha registrato, pensate, una temperatura media dell'aria superiore di oltre 2,5 gradi rispetto alla media climatologica 1991-2020.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultima colata d'acciaio stamani per l'ex Ilva di Taranto. La proprietà deve ottemperare le richieste della Corte d'Appello di Milano. Migliaia di lavoratori a rischio. Il governo ha illustrato ieri un decreto d'urgenza ai sindacati che include la cassa integrazione, ma le sigle non sono però soddisfatte e annunciano uno sciopero in tutti gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia per lunedì prossimo. È un'altra giornata difficile per gli spostamenti a Milano per uno sciopero dei trasporti indetto da sigle di base con rivendicazioni che includono le condizioni del lavoro, la sicurezza del personale e le retribuzioni. Stop dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18. Scioperi analoghi anche altrove come Monza in Romagna e nel Chietino. Persiste anche oggi la perturbazione atlantica. La protezione civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Allerta gialla invece per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Danni e disagi ieri in particolare in Toscana, ma anche a Roma, che ha registrato centinaia di interventi dei vigili del fuoco, e riappare la neve in alcuni settori alpini d'alta quota, imbiancato lo Stelvio. Il New York Times rilancia sui propositi di nuovi attacchi in preparazione al Pentagono contro l'Iran, anche se Donald Trump ha smentito ieri intenzioni in proposito prima delle elezioni di medio termine del prossimo 3 novembre. Intanto continua il fuoco incrociato tra Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen, che rivendicano anche un attacco ieri all'aeroporto internazionale di Riyadh. Calcio alle spalle, la lunga sosta di 20 giorni per dar spazio alla Nations League riprende la Serie A, che vede al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima a scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma, parte della panchina Lautaro, Spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como, alle 15 i biancocelesti ospitano il Monza. In copertina anche Sassuolo, Milan e il posticipo Cagliari, Juventus. E aspettando la Serie A, venerdì come la tradizione in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno alle 20:30 di fronte a Avellino e Sampdoria. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Radio Italia 1.

0: Ultimo con tutto. Allora, ragazzi, se lo dicono alla Fashion Week di Parigi, dobbiamo seguire la moda. Allora, in molti, no? Molte Italia Uniche, quando mettono lo smalto, a volte no, non è proprio perfetto come fanno le professioniste, ovvio, uno ci prova, alcune sono molto brave, altre un po' meno. Io lo so, ogni tanto ho provato anch'io a mettermi quello trasparente, ragazzi, è difficile mettere lo smalto. Allora, niente paura, perché la nuova tendenza è lanciata, dettata dalla Paris Fashion Week, è esattamente la manicure messi, ovvero volutamente in disordine, cioè praticamente lo smalto messo male e unghie corte mangiucchiate fanno tendenza. È l'ultimo trend della moda, un gesto di ribellione che rifiuta il rigore maniacale e le impostazioni da parte della società sulle donne. Quindi, se non riusciamo proprio a mettere lo smalto bene bene bene bene, sappiate che quest'anno fa tendenza, quindi sarete sicuramente alla moda.
1: Radio Italia 1.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Hunt, la più bella del mondo. Allora, visto che ormai ci siamo, l'autunno è arrivato, ci sono anche i primi effetti ed è caduta anche la prima neve da Prali fino a Claviere Sestrere. Arriva la prima neve durante l'ondata di maltempo che ieri sera ha colpito il torinese, con piogge abbondanti su tutto il territorio. L'afflusso di aria fredda ha determinato un brusco calo delle temperature sulle quote più alte, così sopra i 1600-1700 metri su alta Valsusa e Chisone hanno fatto la loro comparsa i primi fiocchi. Sopra i 2300-2500 metri si registrano anche i primi depositi di neve fresca di oltre 20 centimetri, come riporta meteoinpiemonte.it. Immagini che quasi stupiscono dopo un'estate con temperature molto alte, segnate anche dalla siccità. E allora, ieri sera è arrivata la prima neve in montagna su alta Valchisone, scusate, su alta Valsusa e Chisone, e poi naturalmente, ripeto, sopra i 2300 metri addirittura si è depositata la prima neve.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, parliamo di questa iniziativa. Stavo cercando praticamente le notizie dettagliate appunto su questo evento. Ci sono, allora, si chiama Colori e Sapori, non è più da sola, la classica rassegna autunnale di Torre Pellice, in programma domenica 11 ottobre, accompagnata dall'evento Le Associazioni tra Colori e Sapori, che è partito proprio l'altra sera con lo street food e la serata di balli occitani. Allora, questo si tratta dell'evoluzione della Sagra della Castagna proposta lo scorso anno e vede impegnate nell'organizzazione la Proloco, il Comitato Torrese della Croce Rossa Italiana e la squadra AIB antincendi boschivi, spiega Ornella David, presidente della Proloco. Nella tensostruttura montata in piazza San Martino fino a sabato ci saranno cene e serate musicali. Questo è un evento che richiede un grande sforzo organizzativo, per questo speriamo in una buona partecipazione del pubblico. Gli incassi delle serate al netto delle spese serviranno per finanziare proprio le attività delle associazioni e quindi avranno ricadute positive sul territorio. Dunque, appuntamento a Torre Pellice con Colori e Sapori, non è più sola, e arrivano le serate appunto delle associazioni proprio dedicate a questa iniziativa.
1: Radio Italia 1.
2: Io volevo tripallottoli nel petto.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura la diramazione di Pinerolo. Per un incidente si rallenta fra Volvera e Gerbole in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce per un veicolo in panne. Sono presenti code fra Casale Monferrato Nord e Casale Monferrato Sud in direzione Genova. Per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.

0: Gabri Ponte, Giovanotti, DNA. Allora, questa è una mostra davvero molto interessante perché, ragazzi, noi ce la facciamo questa domanda: cosa mangiavano i torinesi nei secoli passati e come l'alimentazione ha plasmato il volto della città? A queste domande risponde la mostra Il gusto della storia, Torino e il cibo nell'archivio della città, presso l'archivio storico di via Barbarù 32. L'esposizione, curata attraverso documenti, stampe, disegni e fotografie originali, resterà aperta al pubblico a ingresso libero fino al 31 dicembre 2026, offrendo uno spaccato inedito sul legame millenario tra paesaggio urbano, società e tradizioni culinarie. L'archivio storico accende i riflettori anche sulla nascita della cucina piemontese, affrancatasi dall'influenza francese a partire dal 700, e sulla convivialità dei torinesi, illustrata da immagini di picnic e merende Pasquali a Superga negli anni 50.
1: Radio Italia 1.

0: Allora fateci caso, sì, la settimana scorsa addirittura si poteva anche fare il bagno in Liguria. Ecco, sta settimana c'è la neve in montagna, è vero? Ciao Fiammetta,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno, come stai? Tutto bene?
0: Bene, bene.
1: Io tutto ok. Ma hai visto che bello che c'è la neve al Sestriere?
0: Eh sì, ho visto.
1: Io ieri ho comprato il mio primo panettone.
0: Buono.
1: Molto buono. Allora, Davide, mi faresti sentire una bella canzone della Mannoia? Auguro a tutti un buon weekend. Col cuore. Ciao Davide, un abbraccio grande grande. Bacione.
0: Ciao, un bacione grandissimo. Allora, scusate, avevano ragione le nonne quando dicevano che non ci sono più le mezze stagioni. Dall'estate, o quasi, siamo passati all'inverno, ragazzi, con la neve sulle montagne.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: C'è una bella iniziativa in Piemonte, dentro il cuore del Piemonte industriale, per scoprire il valore di chi crea valore. 15, 16 e 17 ottobre, per 3 giorni, le imprese del Piemonte aprono gratuitamente al pubblico i loro stabilimenti produttivi. Un viaggio tra linee di montaggio, laboratori e magazzini normalmente chiusi al pubblico, accompagnati dalle persone che ci lavorano ogni giorno e conoscono ogni reparto come le proprie tasche. La formula di Fabbriche Aperte in Piemonte resta quella che ci accompagna da 7 edizioni, visite guidate gratuite su prenotazione condotte da tecnici, operai, progettisti e responsabili di produzione che raccontano il proprio mestiere sul posto di lavoro. Le visite sono gratuite, come già detto, e su prenotazione obbligatoria. Per informazioni è possibile scrivere a segreteria@fabbricheapertepiemonte.it.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

Poco fa è arrivata una notizia davvero molto molto triste per chi ascolta, ma anche per chi fa radio, perché è arrivata questa notizia: è morto a 76 anni Federico l'Olandese Volante, uno dei personaggi di riferimento per la radio italiana fin dai tempi di Quelle Libere. Il DJ è stato un pezzo importante della crescita della radio in Italia, collaborando con realtà importanti. La sua morte è stata confermata proprio da RTL 102.5, che ha riferito che Federico era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Monopoli. Federico ha dedicato tutta la sua vita all'intrattenimento radiofonico, condividendo con noi del gruppo RTL 102.5 tanti anni di dirette e di musica. E con questo comunicato l'emittente ha fatto sapere della scomparsa di Federico l'Olandese Volante.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:03.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Torna la Serie A dopo 20 giorni di pausa per le nazionali. Altro weekend di emozioni forti per gli appassionati dei motori. La Formula 1 fa tappa a Singapore quando mancano 7 gare, compresa quella di domenica, alla conclusione del mondiale. In classifica, Kimi Antonelli ha accumulato 84 punti di vantaggio sull'inglese e suo compagno di scuderia George Russell, che però scatterà a causa penalità Sepang dall'ultimo posto. Primo rivale sulla pista di Marina Bay, il redivivo Max Verstappen, reduce dalla presa in terra malese, ma il ventenne bolognese ha un solo obiettivo.
6: Max sicuramente è un avversario tosto, sarà un avversario tosto da qui fino alla fine della stagione, probabilmente anche in vista del prossimo anno. Per questo, sai, è bello comunque poter competere così con lui, però sicuramente mi dovrò dar da fare, perché sai, ha fatto un gran weekend in Malesia e comunque anche con la macchina hanno fatto un bello step, e quindi sarà interessante, ma cercherò di fare del mio meglio e cercare di vincere il più possibile da qui fino alla fine della stagione.
5: Domani attesa la sprint che caratterizza, sempre domani, anche la tappa indonesiana della MotoGP, che vede Jorge Martin in classifica più 2 su Marc Marquez, più 49 su Bezzecchi. Dicevamo della Serie A che riprende dopo lo stop per la Nations League, sesto turno con al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima a scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma. Parte dalla panchina Lautaro, spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como. Alle 15 biancocelesti ospitano il Monza. In copertina anche Sassuolo Milan, il posticipo serale Cagliari Juventus. In attesa della Serie A, venerdì, come da tradizione, in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno, alle 20:30 Avellino Sampdoria. Vietato sbagliare per la nazionale femminile di calcio sulla strada verso il mondiale brasiliano del prossimo anno. Nella semifinale d'andata dei playoff alle 18:15 a porte chiuse a Tbilisi in Georgia, le azzurre affrontano la Bielorussia. Martedì a Firenze il return match. Chi passa affronterà tra fine novembre e inizio dicembre la vincente di Finlandia-Serbia. Chiudiamo col basket, si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano, che in Eurolega rimedia il terzo KO in 7 giorni. Dopo Vitoria e Verona sul neutro di Belgrado, il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Terza ora in diretta su Radio Italia 1. Torneremo a parlare di appuntamenti in giro per il Piemonte. Davvero ce ne sono tantissimi. Devo dire che quest'autunno è ricco di iniziative, davvero in tantissime province piemontesi. E poi daremo anche uno sguardo alla situazione meteorologica per questo fine settimana.
1: Radio Italia.

0: Allora, poco fa abbiamo sentito Angelina Mango e attenzione, arriva questa notizia. Allora, Angelina Mango si sarebbe fidanzata con uno degli attori del momento. Allora, sembra che tra un Chuck e l'altro della nuova stagione di Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, Angelina Mango abbia incontrato Matteo Giuggioli, l'attore che nella serie Sky interpreta il ruolo di Mauro Repetto, uno dei due membri storici degli 883 insieme a Max Pezzali. Quindi arriva questa notizia fresca del fidanzamento di Angelina Mango con Matteo Giuggioli. Insomma, questa è una bella notizia.
1: Radio Italia 1. Stare con...

altro appuntamento, questa volta a Torino, grande domenica nel quartiere Madonna di Campagna, grazie alla festa di Via Borgaro si tinge d'autunno, un appuntamento fortemente voluto e organizzato dall'Associazione Commercianti e Artigiani di Via Borgaro. È un'occasione pensata per rinsaldare il legame tra i residenti e le attività commerciali del territorio, trasformando la strada in un vivace salotto a cielo aperto. Dalle 9 alle 20 l'area coinvolta dall'iniziativa si animerà di colori e profumi tipici della stagione. I veri protagonisti della kermesse saranno i negozi storici e di vicinato della via, pronti ad accogliere il pubblico con vetrine d'eccezione e iniziative dedicate. Accanto agli esercizi commerciali fissi troveranno spazio le caratteristiche bancarelle di prodotti tipici, ideali per chi vuole riscoprire i sapori del territorio, insieme anche a un'ampia selezione di creazioni di hobbisti e artigiani, perfette per unire tradizione e originalità.

C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: Segnate in calendario questo appuntamento: dal 21 al 25 ottobre torna a Torino per la sesta edizione Buonissima, il festival gastronomico ideato dai giornalisti Stefano Cavallito e Luca Iaccarino insieme allo chef Matteo Baronetto. Il programma comprende oltre 200 appuntamenti e coinvolge più di 150 chef italiani e internazionali, con iniziative distribuite in diversi luoghi della città, dalle residenze reali Sabaude ai musei. In calendario ci sono incontri, cene e appuntamenti rivolti a pubblici diversi, dalla cucina d'autore alla tradizione gastronomica torinese.
1: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

e c'ho un cavai di tormenti. Se grido mi senti, sono solo stronzate. Sono solo stronzate e forse le rifarei.

0: chiude l'appuntamento del mattino per quanto mi riguarda. Ci risentiremo lunedì, come sempre, dalle 9 a quasi mezzogiorno, per raccontare davvero tante tante notizie sul territorio, notizie che arrivano dal Piemonte, per le tante tante iniziative, e poi come sempre anche la pagina dedicata alle notizie di televisione, di gossip. Ecco, quindi vi auguro uno splendido fine settimana e ci risentiremo lunedì dalle 9 in diretta su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1. Come si

0: Christmas.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 12:02.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Bentrovati da Alessandro Cisiling. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dall'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato a Navi Pillai, 85enne giurista sudafricana di origine indiana, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti Internazionali per i Diritti Umani. Attualmente presiede, tra l'altro, la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Giornate e ore cruciali per l'ex Ilva di Taranto, fermata l'area a caldo come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'altoforno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso d'Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della cassa integrazione presentato ieri dal governo. Il caso della minicar che a Roma fa cadere le persone in bicicletta o monopattino, oggi vertice in procura sull'aggressione subita lunedì da Davide Jacopini, l'attore 42enne colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero della minivettura elettrica mentre era monopattino nel quartiere Monteverde. Vagliate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nel fascicolo della procura si procede per tentato omicidio e ci sono altri 4 episodi avvenuti con modalità simili. Prosegue l'ondata di maltempo, la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione oggi per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Tra le varie criticità, molte le chiamate ai vigili del fuoco a Napoli, trombe d'aria nel Trapanese, pesanti allagamenti a Brindisi. Tennis, giornata negativa in chiave azzurra, la Masters 1000 di Shanghai si interrompe al secondo turno, il cammino di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, battuti rispettivamente dall'americano Nakashima e dal veterano francese Mannarino. No, per il 22enne romano 7 al mondo diventa a rischio il pass per le finals ATP. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: La tua

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni dalle 12 alle 13 e in compagnia soprattutto della buona musica di Radio Italia 1. In questo caso oggi notizie curiose dall'Italia e dal mondo, e adesso invece arriva Robbie Williams con All of My Life.
2: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: House Tour, Sabrina Carpenter su Radio Italia 1. Allora, vi avevo già parlato di questo progetto in cui in Cina, insomma, c'erano questi bagni con timer che a un certo punto insomma, sembrava che fosse solo un progetto, ma c'era in un solo posto questo bagno con il timer, non avevo neanche visto delle foto. Beh, si è realizzato in tutto e per tutto, e ho qui davanti appunto la foto che arriva da Premium Collection, in questo caso che è pagina che seguo su Instagram. È proprio il bagno con il cronometro. Un po' di ansietta me viene, devo dire la verità. Allora, i bagni pubblici utilizzano timer digitali in Cina per monitorare il tempo trascorso in cabina, una soluzione innovativa per gestire le code, un nuovo limite alla privacy personale. Forse, ecco col punto interrogativo, forse. Alle grotte di Yungang, uno dei siti culturali tra l'altro più importanti della Cina e patrimonio peraltro mondiale dell'UNESCO, servizi igienici femminili sono stati dotati di un sistema digitale che mostra in tempo reale lo stato di occupazione di ogni cabina e il tempo trascorso dall'ingresso, che voglio dire, lì a seconda di quel che devi fare, sarà diverso. Il funzionamento è semplice: quando la porta si chiude, il conto alla rovescia del tempo di permanenza si avvia. Quando la cabina è libera, lo schermo visualizza un indicatore verde con la scritta libero. La tecnologia è stata introdotta per migliorare chiaramente la gestione di tutti quei flussi di turisti che ci sono, rendere più efficiente l'utilizzo dei servizi, credo ovviamente durante i periodi di maggior affluenza. Nel 2023 il sito ha accolto oltre 3 milioni di visitatori, mettendo sotto pressione le infrastrutture dedicate al turismo. Beh, lo posso immaginare. Secondo le informazioni riportate, il sistema non espelle automaticamente chi rimane più a lungo, vorrei vedere, può anche aiutare il personale a individuare eventuali permanenze insolite e intervenire in caso di necessità. Magari, non lo so, qualcuno che si sente male, qualcuno che utilizza il bagno per fare altre cose. La novità ha diviso l'opinione pubblica, e questo ce lo aspettavamo. Alcuni la considerano una soluzione intelligente per ridurre le attese e migliorare anche l'organizzazione degli spazi pubblici, altri invece ritengono che investire in un maggior numero di cabine potrebbe essere una risposta forse più concreta al problema delle code. La questione va oltre un semplice timer, riguarda il rapporto tra innovazione tecnologica, efficienza dei servizi pubblici e tutela della privacy, una soluzione pensata per migliorare l'esperienza dei visitatori, chiaramente dei turisti, che può diventare controversa quando entra in uno spazio così personale. E voi da che parte state? Fatemi sapere se vi va, cosa ne pensate al 347-049-3131. Arrivano i Duran Duran con Free to Love.
1: Radio Italia 1.

0: DNA Gabri Ponte Giovanotti su Radio Italia 1. Allora, ovviamente parliamo anche di Grande Fratello e come non farlo dalla voce e come non sentirlo dalla voce di Cristina Plevani, che vi ricorderete più di 20 anni fa fu la prima, ormai sono quasi 30 veramente, fu la proprio la prima vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, che è l'unica che ho guardato con un po' di interesse, se questo che posso dire. Poi dopo sono state tutte un po' una copia, ma si sa che è così. Poi ci sono state edizioni più avvincenti, altre meno, alcune trash come molti sostengono, però devo dire che insomma è un programma che ancora viene molto visto. Allora, Cristina Plevani, prima vincitrice appunto del GF e ex opinionista, ha commentato con fanpage.it le dinamiche di questa edizione, per esempio dicendo: Piera Meloni immatura, Simone Annichiarico al 90% sarebbe stato vincitore, uscito per, se non sbaglio, per una bestemmia. Su Marina La Rosa dice: mi dà fastidio il paragone con lei ancora adesso, non siamo amiche ma non siamo neanche amiche, non c'è rivalità. Allora, Cristina continua a seguire il Grande Fratello, ecco, 26 anni dopo, sono passati 26 anni dopo, allora non mi discostavo tanto dal dire che sono passati quasi 30 anni. Dopo la sua vittoria nella prima edizione, lo scorso anno è stato opinionista in studio, ora da casa dice la sua, ha commentato appunto con fanpage le prime dinamiche di questa edizione. E appunto abbiamo detto che già Gianni Chiarico ha detto che era un concorrente forte, ne sarebbe uscito vincitore. Poi il capitolo di Marina La Rosa, sua ex coinquilina, che prima di entrare l'ha definita casalinga di Voghera e donna sottomessa all'uomo, in riferimento al rapporto, ve lo ricordate, con il mai compianto purtroppo Pietro Taricone. Tra loro oggi nessuna rivalità, non siamo amiche, non siamo nemiche, non abbiamo rapporti se non qualche messaggio. Mi dà fastidio che le persone continuino a paragonarci. Allora, veramente diciamo che Marina La Rosa, insomma, a questa storia aveva già risposto dicendo: non ho mica mai parlato di Taricone come l'amore della mia vita. Cioè, lei ha detto: io sono entrata, era uno dei tanti maschi alfa che mi attirava, in particolare magari mi attirava proprio lui, e insomma, ho cercato, vi ricordate, fu definita gatta morta, insomma ci aveva provato assolutamente. Pietro Taricone, insomma, in un primo momento aveva scelto Cristina Plevani, totalmente diversa anche come personalità e come modo di approcciare, e aveva insomma un po' altalenato fra queste due, scegliendo poi alla fine di avere un contatto, se non sbaglio, con Marina La Rosa. Sono passati tanti anni, però insomma Marina La Rosa si è difesa dicendo questo. Allora, adesso andiamo in musica con Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla, La Testa Gira.
1: Radio Italia 1. Hey!

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. 4-5.

0: Chiudiamo in bellezza con Bruno Mars, Risky Doll. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi do appuntamento a lunedì sempre nell'ora con la Mucchi, e adesso proseguite con Federico Sartore e la buona musica di Radio Italia 1. Seguiteci, mi raccomando, dalla Mucchi è tutto, buon weekend a tutti, ciao.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dell'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato stamani a Oslo alla giurista sudafricana di origine indiana Navanethem Navi Pillay, una carriera ai vertici delle corti internazionali per i diritti umani e presiede tra l'altro la commissione dell'ONU che ha sentenziato a Gaza e genocidio. Nicola De Muro.
3: Una scelta che susciterà dibattito. Il Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethem Navi Pillay, illustre giurista sudafricano originaria dell'India, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle corti per i diritti umani. 85 anni, nativa di un sobborgo povero di Durban in Sudafrica, una formazione universitaria sostenuta con collette donatele proprio dalla sua comunità indiana, è stata la prima sudafricana a conseguire un dottorato alla Harvard Law School, prima donna non bianca ad aprire uno studio legale nella propria provincia, al servizio in particolare degli attivisti contro l'apartheid. E poi dal 95, su nomina di Nelson Mandela, la prima non bianca nell'alta corte del Sudafrica, prelude a una serie di incarichi internazionali, dal Tribunale Penale per il Ruanda alla Corte Penale dell'ONU, dove è stata anche alta commissaria per i diritti umani. E attualmente presiede tra l'altro la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Il comitato norvegese sottolinea il nesso tra pace e diritto internazionale, sul quale grandi potenze, lamenta, hanno eluso le loro responsabilità.
2: Ora in Italia giornate e ore cruciali per l'ex Ilva di Taranto. Fermata l'area a caldo, come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano, a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'alto forno è stato posto in modalità minima in attesa di ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso di Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della Cassa Integrazione presentato ieri dal governo. Calcio, messa da parte la nazionale di Mancini, reduce dal confortante inizio di Nations League, riprende il cammino. La Serie A domani con 3 gare si alza il sipario sulla sesta giornata. L'Inter, che condivide il comando della classifica con le romane, ospita il Parma. Jenny Di Gaetano.
4: Riparte per prima l'Inter, campione d'Italia in vetta. Domani ore 18, appuntamento a San Siro contro il Parma, affidato a Gilardino. Senza l'infortunato Jones, con la new entry Spence, ex esterno visto al Genoa. Reduce dall'esperienza in maglia Tottenham con tanto di Europa League. Lautaro chissà, dopo le fatiche con l'Argentina e la partita d'addio di Messi. Al suo posto corsa due Bonni più Esposito. Apre Genoa-Fiorentina alle 15, alle 20.45 il Napoli, finora ingolfato, aspetta la sorpresa Frosinone. Con l'Inter guidano la classifica anche Roma e Lazio domenica a pranzo a Como, alle 15 all'Olimpico col Monza. Sempre domenica alle 18 Sassuolo-Milan, campo spesso inviso al diavolo. Nel posticipo serale Cagliari-Juventus, Sardi a meno 1 dalla vetta. Duello tra figli d'arte Daniel Maldini, Francisco Consensao. Ormai intoccabile Nico Gonzalez. Lunedì Monday Night per 2. Atalanta-Venezia, Torino-Udinese e stasera ricomincia anche la B. Si gioca Avellino-Sampdoria.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Radio Italia 1 è in onda
1: con Federico, eccoci pronti anche quest'oggi, 13 minuti, precisi anche quest'oggi, pronti per stare insieme nel corso della prima parte del pomeriggio di Radio Italia 1, le nostre due ore in diretta fino alle 15, questo è il gossip è servito, con tanta musica naturalmente, ma anche tutti gli aggiornamenti, tutte le novità, le ultime indiscrezioni magari, se ci saranno, retroscena e sicuramente tante cose da raccontare, anche delle polemiche, dei casi del giorno a mezzo social, dal mondo dello spettacolo indubbiamente, a livello nazionale ma anche internazionale, di tutto e di più da raccontarvi anche in quest'ultimo appuntamento della nostra settimana. Poi ci ritroveremo lunedì a partire sempre dalle 13, dopo di me invece si continuerà a stare insieme anche con Simona Sorbara in Socializzando con la Simo. 347 049 3131 per tutti i vostri messaggi, i vostri commenti attraverso WhatsApp in formato di testo ma anche audio. E poi possiamo partire, direi che ho detto tutto, sì, partiamo con la musica di Fabrizio Moro, Niente da perdere.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Le bambole di Pezza, la loro ultima canzone uscita finora, si chiama Settembre, 13:21 in questo istante. Su Radio Italia 1, gossip è servito. Salutiamo subito il nostro amico dalla Sardegna. Ciao Sandro, buon pomeriggio e buon venerdì. Se possibile mi scrive al 347-049-3131. Vorrei ascoltare Emma Marrone e Fabri Fibra con Antidroga. Grazie mille. Ciao Sandro, te la facciamo ascoltare subito. Buon weekend.
1: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Enrico Nigiotti con Maledetti Innamorati su Radio Italia 1. Allora, sembrano passati anni luce dai tempi spensierati nei quali ancora ragazzini c'erano William e Kate che si scambiavano soprannomi ironici durante le loro litigate. Lei, prendendolo in giro per la sua calvizie generata dal gene Windsor, che non risparmia praticamente nessuno nella casa reale, pare lo chiamasse pelato. Lui, al contrario, ridicolizzando un vecchio video risalente ai tempi della scuola e ancora in circolazione su YouTube, prendeva in giro le prestazioni canore della principessa, nota per essersi esibita ancora bambina durante la classica recita scolastica. Poi però la vita ha presentato un conto pesante alla coppia in attesa di salire sul trono della Gran Bretagna. La malattia che ha colpito Kate nel 2024 li ha costretti a fare i conti con una lunga assenza dalla vita pubblica. Di lei, che ha cercato di raccogliere le forze per affrontare la paura, il dolore, le preoccupazioni per i tre bambini, George, Charlotte e Lewis. Quando la famiglia ha potuto mostrarsi di nuovo in pubblico, il sorriso ha condito le immagini del video nel quale Kate annunciava di essere guarita, la complicità della coppia è apparsa via via più forte e solida. Oggi William e Kate si mostrano in pubblico vicini e all'unisono, ma una volta, ricorda così qualche cronaca indiscreta, lui era il pelato nelle liti Steve ai tempi dell'università. Danny Collins, secondo alcuni, quando era ancora il duca di Cambridge, Kate era nota come Bobcat, la lince, ma i soprannomi sono storia a corte. Ad esempio, Elisabetta II era Lilibet, nomignolo nato dalla sua incapacità da bambina a pronunciare proprio il suo nome, no? E poi utilizzato proprio per distinguerla dalla regina madre, anche lei Elizabeth. La lunga storia d'amore e tradimenti che lega da decenni Carlo e Camilla fu palese agli occhi di Diana quando la giovane scoprì invece le loro iniziali F e G su un braccialetto. I due amanti da tempo, anche prima delle nozze da favola con Diana, in privato si chiamavano Fred e Gladys, ecco perché F e G, dove il primo, Fred, era ispirato allo show radiofonico The Goon Show, del quale erano entrambi appassionati, e per non farsi mancare nessuno all'appello resta il soprannome usato da Harry per chattare con una giornalista del Daily Mail conosciuta nel circolo delle sue amicizie aristocratiche. Nei loro scambi pieni di malizie e allusioni, il duca del Sussex era solito firmarsi Mr. Mischief, cioè il signor Birichino. I contenuti delle chat tra i due erano venuti fuori durante la causa per violazione della privacy intentata dal principe contro Associated Newspapers Limited, l'editore del Daily Mail. È stato in quella circostanza che l'alta corte di Londra si è vista mostrare gli scambi di messaggi, prima su Facebook, dove Harry aveva un profilo segreto, e poi passati direttamente sui telefonini. Harry ha sempre smentito di aver avuto conversazioni con la donna, asserendo di aver tagliato i ponti con Charlotte Griffiths subito dopo aver scoperto che era una giornalista.
2: Radio Italia 1.

Flamenco Paranoia con Samurai J qui su Radio Italia 1. Allora, voleva portare i telespettatori dietro le quinte, diciamo, di Bar Centrale, la trasmissione che conduce su Rai 1 il sabato pomeriggio, ma a Elise Soardi, la padrona di casa, è sfuggito un particolare che i più attenti hanno notato e che ha subito fatto discutere, creato il caso, la polemica del giorno. Che cosa è successo? La conduttrice ha pubblicato sui social alcune foto della redazione e proprio lì, in quella stanza dove lavora la squadra, è comparsa una lavagna con il Deadpool, che nel gergo delle scommesse è quello che in italiano potremmo definire totomorte, cioè il gioco che consiste nel pronosticare quale personaggio famoso morirà per primo, di una nutrita lista che vedo lì almeno 22 i nomi e i cognomi. La storia ha subito attirato l'attenzione di molti e del giornalista Massimo Galanto che ha condiviso sul suo profilo X lo scatto commentando così: nella redazione di Bar Centrale, il programma di Elisa Isoardi, c'è spazio per il totomorte, Deadpool, dai a ride proprio, nella lista finita sui social e probabilmente senza che se ne valutassero le possibili conseguenze, c'erano i nomi di numerosi volti noti del mondo dello spettacolo. Accanto a ognuno di loro c'era l'età. Allora, il primo nome è quello dell'attore Lino Banfi, 90 anni, seguito da Renzo Arbore, Sofia Loren, Mogol, Liliana Segre, Tony Renis, Adriano Celentano, Vincenzo Mollica. Accanto al nome del giornalista c'è un cuoricino. Poi Johnny Dorelli, Maurizio Mattioli, Giovanni Allegri, Paolo Conte,

0: Teddy Reno, Roberto Vecchioni, Massimo Boldi, Vittorio Sgarbi, attualmente ricoverato, Memo Remigi, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A chiudere l'elenco ci sono Dino Zoff e Mina. Ora, le immagini hanno suscitato un'ondata di indignazione sui social, dove molti utenti hanno duramente criticato quello che è apparso nella foto. Una cosa oscena, vergognosa, infame, schifosa. Vedere quelle persone e vedere allievi in quella lista fa vomitare, scrive qualcuno. La RAI chieda scusa e chieda scusa alla redazione e la conducente del programma, scritto un utente. Sulla stessa linea il commento di un altro, davvero assurdo, specialmente con Giovanni Allievi, non fa ridere, è irrispettoso. E non sono mancati i commenti di chi invoca provvedimenti disciplinari, ma è da richiamo immediato, si legge tra le reazioni. C'è anche chi ha provato un po' a ridimensionare questa vicenda, ipotizzando una spiegazione diversa. Molto più semplicemente, credo sia una lista di persone di cui avere pronto il classico coccodrillo, no? In caso di partita. Tutte avanti con gli anni o con la salute in bilico, è normale per le redazioni prepararli prima. Ha osservato un utente che questo è vero, che ha tirato in ballo i necrologi, gli articoli commemorativi che le redazioni giornalistiche preparano già in anticipo, così da essere pronti in caso di morte di personaggi noti, e escono poi subito proprio i resoconti, il racconto della vita di chi è appena mancato. In ogni caso, mentre l'indignazione corre sui social, in tanti giudicano il gesto di cattivo gusto da parte di Elisa Isoardi e della squadra di Bar Centrale, non è ancora arrivata nessuna dichiarazione, al momento una presa di posizione. Vedremo se arriveranno le scuse o la polemica finirà così per spegnersi un po' da sola, no?
1: Radio Italia 1.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Imoda con Bianca Zei. Ti amo, ma non posso dirlo qui su Radio Italia 1. Era la guida della sua auto quando, per cause ancora tutte da accertare al momento, avrebbe perso il controllo del mezzo, travolgendo ben 5 cassonetti dei rifiuti e finendo poi contro altre 2 vetture. Protagonista di questo episodio è una nota showgirl come Aida Jespica, che dopo l'incidente avrebbe dato anche in escandescenze, si sarebbe rifiutata di sottoporsi all'alcol test. L'incidente si è verificato intorno alle 5:30 di oggi a Roma, questa mattina, all'incrocio tra via delle Belle Arti e via Bruno Buozzi. Siamo nella zona dei Parioli, tanto per mettere la bandierina, no? Sulla mappa la dinamica è ancora al vaglio degli agenti, che dovranno fare chiarezza per chiudere il cerchio. Ma secondo le prime ricostruzioni, Aida Jespica, che è diventata nota al pubblico televisivo per via della sua partecipazione a programmi come Il Grande Fratello, L'Isola dei Famosi, avrebbe perso il controllo della sua Smart andando a sbattere prima contro 5 cassonetti dei rifiuti e poi contro 2 auto parcheggiate, una Toyota Aygo, una microcar Aixam Sport. Fortunatamente non ci sarebbero altre persone rimaste coinvolte in questa carambola da flipper. Sul luogo, come da prassi, sono intervenuti gli agenti della polizia locale per tutti i rilievi del caso, che saranno utili per ricostruire un po' la dinamica. La showgirl, secondo quanto riportato, si sarebbe trovata in uno stato di alterazione, comunque avrebbe rifiutato di sottoporsi all'etilometro. Il rifiuto di sottoporsi all'alcol test potrebbe avere conseguenze, però, e portare all'eventuale sospensione della patente. Ora quindi restano da chiarire le cause esatte dell'incidente, capire che cosa sia successo dopo. Quindi vedremo che cosa accadrà in questo senso ad Aida Jespica. Ci fermiamo, c'è lo spazio per la nostra pausa caffè e poi ritorniamo insieme in diretta su Radio Italia 1 con la nostra seconda ora fino alle 15 con il gossip è servito.
1: Radio Italia 1.
2: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma come

0: su Uragani.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 14:02.
1: Radio Italia 1.
3: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

Sara Toscano, la sua Atlantide, è dal via alla nostra seconda parte in diretta qui su Radio Italia 1. Il nostro gossip è servito fino alle 15 con me, Federico. Venerdì 9 di ottobre, l'ultimo appuntamento di questa settimana insieme. Poi dopo le 15, appuntamento anche con Simona Sorvara, socializzando con la Simo che vi accompagnerà sino alle 18 e poi dalle 18 alle 20 spazio anche a Sergio Melito per Gossip Play. Allora 347 049 3131 è naturalmente il numero a disposizione per tutti i vostri messaggi di testo e anche audio, per commentare anche tutto quello che vi racconterò fino alle 15 in diretta. C'è anche l'app di Radio Italia 1 da scaricare, portare sempre con voi a portata di dito, la trovate comodamente negli store dei vostri smartphone, cercate Radio Italia 1 Piemonte. Ora i Take That, You're a Superstar.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Take me back, Kygo, Max Magnone su Radio Italia 1. Allora, la conclusione definitiva, almeno per quanto riguarda la giustizia italiana, porta il sigillo della nona sezione civile del Tribunale di Milano. È stata emessa la sentenza ufficiale che sancisce la fine, senza ripensamenti, non si torna più indietro, del matrimonio tra Vandanara e Mauro Icardi. Ma a suscitare più clamore non è soltanto la separazione formale fra la showgirl, la procuratrice e il calciatore argentino, quanto la decisione economica, perché i giudici hanno bocciato senza possibilità di appello la richiesta avanzata dall'ex moglie di un assegno di divorzio di ben 100.000 euro al mese. La pronuncia, sottoscritta dal collegio diretto da Anna Cattaneo, ha rilevato che Vandanara dispone di sufficienti risorse economiche e di un patrimonio personale tali da assicurarle un adeguato tenore di vita. I magistrati milanesi sono andati oltre il semplice saldo bancario, introducendo un chiaro principio giuridico relativo alla concessione del sostegno economico con funzione compensativa. Per ricevere un assegno simile, secondo la decisione del tribunale, non è sufficiente mettere in evidenza la differenza di reddito tra i coniugi. Occorre dimostrare che questo squilibrio sia la conseguenza di effettivi sacrifici professionali fatti per dedicarsi alla famiglia. Una dimostrazione che, secondo i documenti depositati, Vandanara non ha saputo fornire. In aula la showgirl aveva detto di aver messo in pausa un percorso artistico già avviato per occuparsi della casa e delle due figlie nate dal rapporto col calciatore. Questa versione è stata però interamente smentita dalla sentenza. I giudici hanno specificato che l'assunto non è stato provato e hanno sottolineato invece come la grande notorietà di Vandanara si è esplosa proprio durante il matrimonio con Icardi, all'epoca capitano simbolo dell'Inter. A supporto della tesi della corte figura anche la ricostruzione proprio dettagliata delle attività svolte da Vandanara durante le nozze con Icardi. I magistrati hanno passato in rassegna le sue frequenti presenze, collaborazioni televisive dal debutto a Tiki Taka nel 2018 alla partecipazione al Grande Fratello VIP, passando per la conduzione di Masterchef Argentina, l'esperienza musicale e il successo dell'edizione italiana di Ballando con le Stelle. Insomma, a tutto ciò si è aggiunto il lavoro come procuratrice sportiva e la gestione dei diritti d'immagine del marito. Il verdetto messo a verbale dal tribunale è quindi chiaro: nessun sacrificio professionale è stato posto in essere da Vandanara che debba essere qui compensato. Il rifiuto ricevuto a Milano mette quindi fine a una lunga disputa legale caratterizzata da richieste molto elevate. Già nella fase di separazione, infatti, Vandanara aveva domandato un mantenimento ancora più alto, 250.000 euro al mese, richiesta respinta anche in quell'occasione dai giudici

0: agitare Coca-Cola qui nel nostro gossip servito Tommaso Paradiso su Radio Italia 1. Allora, ne parliamo da un paio di giorni, ma nelle ultime ore il tam tam dei social e dei vari blog che si occupano, insomma, un po' come noi su Radio Italia 1 di Cronaca Rosa, ha tracciato i dettagli di un'incredibile nuova storia d'amore. Secondo le indiscrezioni circolate in rete, Manuela Arcuri, 49 anni, sarebbe pronta a salire nuovamente all'altare entro la fine di quest'anno. È un matrimonio dipinto già nei minimi particolari, con, pensate, data, location e persino il mood della cerimonia. L'unico tassello mancante in questo quadro era però il più importante: le dichiarazioni della diretta interessata. E poi anche, verrebbe da dire, le pubblicazioni. Vabbè, comunque, a fare chiarezza su tutta la vicenda ci ha pensato la firma di Gabriele Parpiglia, che ha raccolto il punto di vista dell'attrice. Ma chi sarebbe il famoso principe, no? Finito al centro delle cronache per questo flirt di inizio autunno. Si tratta di Domenico Antonio Pallavicino, 82 anni, aristocratico italiano, nato a Stresa nel 1944. L'uomo è l'ultimo erede di una delle famiglie nobiliari più antiche e influenti d'Italia, storicamente legata a Genova. L'ex diplomatico, oggi Pallavicino, si dedica principalmente alla fondazione che prende il suo cognome, l'ente istituito per tutelare e promuovere la preziosa collezione d'arte del suo casato e per finanziare iniziative benefiche. È proprio la differenza d'età con l'attrice quasi cinquantenne ad aver fatto molto chiacchierare il pubblico, di fronte all'incalzare allora delle voci su questo imminente sì con il principe 82enne, Manuela Arcuri ha deciso di intervenire personalmente, affidando le sue parole a Gabriele Parpiglia. Dice: mi sposo a dicembre? No, non ci sarà nessun matrimonio. La conoscenza tra l'attrice e l'aristocratico in realtà risale al 2023 ed è nata esclusivamente per ragioni istituzionali e culturali. La showgirl è stata infatti scelta come testimonial della Fondazione Pallavicino, nessun preparativo di nozze, quindi insomma, come poteva anche intuirsi, almeno per ora, no? Diciamo così, anche perché, per chiudere la parentesi con la consueta verve ironica che la contraddistingue, Emanuele Arcuri ha chiusato dicendo a Parpiglia: magari ce casca.
1: Radio Italia 1.

cosa fai stasera? C'era Noemi anche qui su Radio Italia 1. Allora, non l'aveva ancora annunciato così pubblicamente, ma dopo i commenti che le sono piovuti addosso per commentare il suo aspetto fisico, Katia Follesa, che ha fatto, ha deciso di rivelare a un mese di distanza un fatto tragico come la perdita di sua madre. Nella giornata di ieri, giovedì 8 ottobre, infatti la comica aveva semplicemente postato sulla sua pagina Instagram alcune foto che la ritraevano insieme al collega Giacomo Poretti. Le fotografie messe sui social mostravano i due comici nei corridoi, dei camerini del Teatro Oscar di Milano, dove sono stati protagonisti la sera precedente di una delle serate della rassegna Fools, il Festival del Giullare. Bene, nelle foto non c'era apparentemente nulla di strano da cogliere, se non due comici insomma nel backstage insomma del loro lavoro, ma sono molti gli utenti social che hanno presto iniziato a commentare che cosa è il cambiamento fisico di Katia Follesa. Katia, anche tu Ozempic, uno dei vari commenti, no, che sono arrivati alla comica e che lei stessa ha deciso di ricondividere sulle proprie storie prima di rivelare il motivo in realtà del dimagrimento, sul quale molti si stavano ormai interrogando in maniera

0: anche troppo maliziosa. Ho perso mia mamma solo un mese fa, ma prometto che appena smaltisco il lutto riprenderò tutti i chili che ho perso, così potrete dormire sonni tranquilli. Io tengo tanto al vostro benessere, ha spiegato con la sua consueta ironia l'ottima Katia Follesa, che poi non si è lasciata sfuggire un'ultima chiosa sulla vicenda, che ancora una volta dimostra quanta insensibilità possa esserci sui social e quanta facilità di giudizio rispetto a delle immagini che sicuramente tutti volevano raccontare, insomma, fuorché il dimagrimento, no, avuto dall'attrice. Comunico inoltre che se dovessi aumentare troppo di peso farò anche io le punturine e tutto. Ha concluso così giustamente Katia Follesa.
1: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Slalom con Luke 3 su Radio Italia 1 a completare l'appuntamento di oggi, questa settimana in diretta anche insieme a me Federico qui al Gossip è servito. Tra pochissimo le news e poi in arrivo ci sarà anche Simona Sorbara in Socializzando con la Simo, che vi accompagnerà per le prossime tre ore nella parte centrale del pomeriggio. Dalle 18 alle 20 spazio invece a Sergio Melito per condurvi fino in serata, fin verso ormai il weekend di fatto. Noi ci ritroviamo lunedì sempre a partire dalle 13 al Gossip è servito, sempre qui su Radio Italia 1. Ciao a tutti, buon weekend.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Da sempre più atteso dall'opinione pubblica, il Nobel per la pace è stato assegnato questa mattina a Navi Pillai, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, della Corte Penale e delle Corti Internazionali di Giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio per quanto sta facendo Israele a Gaza. Non ci vuole coraggio a dire la verità, ha detto nel suo primo commento Pillai, che poi ha ironizzato: se applaudite un po' più forte forse dividerò il premio con Trump. La consegna avverrà il 10 dicembre ad Oslo, mentre gli altri Nobel saranno conferiti a Stoccolma. Per il comitato svedese che assegna il riconoscimento, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Durissima la reazione di Israele, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto, è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Non ha trovato riscontro per ora l'ipotesi iniziale dello spostamento del ferito in un'area esterna la struttura. Danni e disagi per l'ondata di maltempo che sta attraversando l'Italia, concentrandosi in queste ore soprattutto sul centro-sud. Per oggi la Protezione Civile ha proclamato allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. Totalmente distrutta la scuola Alcide De Gasperi, 4 bambini e 5 adulti sono stati trasportati in pronto soccorso. Problemi anche in Puglia, un violento nubifragio si è abbattuto nella notte nel Brindisino, allagate strade, scantinati e garage, allagamenti e alberi pericolanti anche sul litorale di Anzio e Nettuno vicino Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio, 15.08 di questo venerdì 9 ottobre, pronta, prontissima per iniziare con voi la diretta di quest'oggi, socializzando con la Simo. Vi terrò compagnia fino alle ore 18, andremo a curiosare nelle pagine social official dei nostri artisti, dei nostri pipponi, vedremo un po' quello che avranno combinato da ieri ad oggi, ma non solo, perché andremo anche a curiosare un po' le notizie del territorio, sul territorio, quindi vedremo un po' magari che cosa fare in questo weekend. Il tutto contornato dai vostri messaggi, tra poco vi ricorderò anche il numero di WhatsApp sul quale inviarli, e il tutto anche contornato dalla nostra bella musica national e international, in questo caso è international, perché iniziamo con Lost Frequencies e Nathan Nicholson con la loro So Much Beautiful.

Maroon 5 con la loro Erin. Dunque ricordiamo il numero di WhatsApp su quale mandare i vostri messaggi, il 347 049 3131, è lì per voi, per dare voce alle vostre voci, quindi inviateci messaggi audio e scritti per richiedere le vostre canzoni, fare le vostre dediche, argomentate sulle nostre news e forniteci il link di news curiose. Quindi se siete nel web e trovate link di news curiose, inviateceli al 347 049 3131, verificheremo che non siano delle fake e le argomenteremo insieme. Ne ho trovata una che non è assolutamente una fake, ragazzi, quindi tornano gli 883, lo fanno in compagnia di qualcuno di molto molto molto torinese, ne parliamo tra poco.

0: My Soul, suonata qui su Radio Italia 1. Allora, abbiamo parlato gli scorsi giorni di Nord, Sud, Ovest, Est, abbiamo parlato gli 883, la prima puntata sorprende tutti. I protagonisti non sono solo gli 883, ragazzi, infatti abbiamo un regalo tutto per noi torinesi, perché a occupare quasi interamente il primo episodio sono infatti Righeira, no? Il duo formato da Stefano Righi e Stefano Roda, quindi fratelli Johnson, Johnson e Michael Righeira. A interpretarli sono Ruben, adesso vi dico, Ruben Aprea e Matteo Maiolani, chiamati un po' a ricostruire gli esordi dei Righeira ai primi tempi, proprio i loro albori, quindi avevano vissuto una cosa artistica insieme a Max Pezzali e Mauro Repetto, quindi li troviamo in questo episodio che sicuramente ci troverà tutti lì incollati a vederlo, perché in tanti mi avete appunto scritto che non vedete l'ora di vedere questi episodi del film degli 883.
1: Radio Italia 1.

Il venerdì è giornata degli ultimi singoli e anche Marco Mergoni ci regala questo Giornate Perse, ultimo singolo appunto per Marco, quindi da oggi potete richiederlo qui al 347-049-3131. Oggi anche altri singoli bellissimi sono arrivati, li ascolteremo tra poco, però voglio andare a salutare Alessia, che è proprio il numero prezioso di Radio Italia 1, ovvero il 347-049-3131, ci chiede Freedom of the Night con Sofia Lispector, la sento già in sottofondo, quindi buon weekend anche a te cara Alessia e grazie per essere in ascolto di Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Swift con la sua Elizabeth Taylor. Allora, notizia di oggi, così per gossipare, un cameriere fa una foto a Fedez in discoteca e viene aggredito da un buttafuori. Ci sono anche delle indagini in corso, quindi il giovane sostiene di essere stato colpito e di aver riportato lesioni giudicate guaribili in 3 giorni dai medici dell'ospedale di Sesto San Giovanni, dove si è recato per delle cure. Quindi questo giovane cameriere ha denunciato di essere stato aggredito all'interno della discoteca milanese dopo aver fotografato Fedez con il cellulare. Cioè, questo e si fa abbastanza, no, facilmente, quando si vede un nostro vippone, un nostro artistone, di fargli delle foto o dei selfie. Però secondo il racconto fornito appunto da questo 22enne nella denuncia presentata alla polizia, nella notte tra venerdì e sabato il ragazzo, che appunto era impegnato nel servizio ai tavoli del locale, avrebbe scattato una foto. L'immagine sarebbe stata subito eliminata dopo la richiesta arrivata dagli addetti alle sicurezze e dalle persone vicine al cantante. Stando però alla denuncia, la vicenda non si sarebbe però conclusa lì. In un secondo momento alcuni buttafuori sarebbero tornati dal cameriere, sottraendogli il telefono per consegnarlo a componenti del gruppo che accompagnavano il rapper. Quindi nella successiva concitazione il giovane sostiene di essere stato colpito ed aver riportato lesioni giudicate guaribili in 3 giorni. Sul posto sarebbe stato anche richiesto l'intervento del 112, ma all'arrivo dei carabinieri molte delle persone presenti si erano già allontanate. Beh, vedremo sicuramente nei prossimi giorni, quando si ricostruiranno ancora di più i fatti, come si svolgerà questa indagine.
1: Radio Italia 1.
2: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, 1000 contro 1. E non si arriva mai, la notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il mio messaggio ai leader, ai responsabili politici è questo: qualunque altro obbligo morale possiate avere, avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Lo ha detto durante una conferenza stampa a Norimberga Navi Pillay, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillay, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, è tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti internazionali di giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio a carico di Israele per quanto successo a Gaza. Forti tensioni a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale questa mattina scontri tra la polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi d'artificio contro gli agenti che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate più di 200 persone. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, decedute lo scorso dicembre. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica per giovedì 15 ottobre nel liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano le due ragazze. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina. La decisione segue di poche ore un provvedimento analogo per l'istituto agrario di Riccia, dove lavora il marito della donna, amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. MotoGP e Raul Fernandez il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia, dietro l'Aprilia Track House, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Alle 4:50 del mattino, ora italiana, le qualifiche, alle 9 la sprint. Stesso orario domenica per la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Italia 1.

ho duettato con Raf. Basta poco, Pazzi, stupidi ragazzi, Raf apre la seconda ora di diretta alle 16.09, socializzando con la Simo, siete in compagnia della Simo. Io sono in compagnia dei vostri messaggi che arrivano al 347-049-3131. Allora andiamo a salutare i nostri Rally Italia Unici, quelli che stanno partendo, perché abbiamo molti Rally Italia Unici che, vedendo il bel tempo, partiranno per questo weekend. Quindi salutiamo Alice, salutiamo Fabio, siete già in macchina, state andando dove però? Fatecelo sapere. Io so quello che volete ascoltare Settembre delle Bambole di Pezza, però allora la dedichiamo a tutti coloro che in questo momento stanno appunto riempiendo le loro macchine per andarsi a fare un bel weekend fuori porta. E ovviamente vogliamo sapere, siamo curiosi, qual è la meta? Bambole di Pezza.

0: Levante con la sua ruggine, ultimo singolo per lei, è arrivato fresco fresco di venerdì, così escono i singoli più belli e noi ovviamente me li facciamo ascoltare e quindi dal venerdì li potete richiedere qui al 347-049-3131. Andiamo a parlare di Céline Dion che scivola sul palco e cade, piccolo fuori programma per Céline Dion durante il concerto a Parigi. La cantante però non si è lasciata battere e ha proseguito lo show grazie anche all'aiuto di un fan. Non importa quante volte cadi, ma quante volte cadi e ti rialzi, eh? Lo sapete, famosissima frase alla quale siamo molto molto legati, quindi è una lezione quella che ha dato Céline Dion, assolutamente sì. Dopo lo scivolone sul palco del suo concerto alla Plenitude Arena di Nanterre nei pressi di Parigi, mentre cantava Danza il nostro mondo, è caduta a terra e come se non bastasse l'incidente ha causato anche un piccolo vuoto di memoria. Beh, ci sta, i fan sono venuti ovviamente in suo soccorso continuando a cantare la canzone, quindi sapete che lei non sta bene, quindi ci siamo tutti un po' preoccupati. In realtà è semplicemente scivolata, che non è un qualcosa legato al suo malessere o insomma al fatto che non stia bene, e quindi in quel momento lì, pensando alla caduta, non ha pensato alle parole, ma ci hanno pensato i fan. Lei sempre bella, tosta, e devo dire un carattere meraviglioso, devo dire anche sempre molto molto disponibile, perché dovunque vada lei si ferma, fa selfie con tutti, fa autografi con tutti, quindi una vera regina anche di educazione. Brava la nostra Céline.
1: Radio Italia 1.

0: Gaia con la sua bossa nostra, non riusciamo a non parlarla questa canzone, vero regia? Ogni volta ci muoviamo, beh, l'eleganza e questo ritmo che ci piace molto molto molto molto, il ritmo di Gaia è proprio suo, è proprio simbolico, lo dobbiamo dire. Di 16:30 arriva la nostra viabilità, quindi se siete nel traffico, cari Radio Italia 11, vi sarà sicuramente d'aiuto. Andiamo ad ascoltare il nostro Muoversi in Piemonte e poi ci ritroviamo qui in diretta con la Simo fino alle ore 18 e poi arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sono possibili rallentamenti sulla A26 Genova Gravellona Toce tra l'allacciamento con la A21 e lo svincolo di Casale Monferrato Sud in direzione Gravellona Toce. Per un incidente lungo la statale 28 del Colle di Nava viene ridotta la carreggiata in prossimità di Bagnasco in direzione Genola. Ancora per un incidente sono possibili disagi sulla statale 32 di diramazione ticinese in prossimità di Borgomanero verso la statale 142 biellese. Lungo la statale 25 del Moncenisio segnaliamo rallentamenti per traffico intenso a Venaus in entrambi i sensi di marcia. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Ali con Le Ali, ultimo singolo per lui. Allora vado a salutare Federico che al 347-049-3131 ci manda la foto della prima neve della stagione che fa capolino a Sestriere proprio, no? Quindi ci sono stati forti temporali ieri, nubi fragi che hanno interessato il medio e il basso Piemonte. E benvenuto autunno, ma è arrivata anche la neve, quindi a Sestriere, nel comune dei 2000 metri, insomma, sul livello del mare, nella serata proprio di ieri sera è arrivata la prima neve di stagione. Infatti grazie Federico per averci mandato questo video, qualche bel fiocco. E poi noi stamattina ci siamo svegliati con il sole, quindi tutti raffreddati, perché ieri faceva freddo, oggi fa un pochettino più caldo, vabbè, mali di stagione. Comunque grazie per questo video molto molto bello. Voi Radicelle 11 non potete vederlo, però sono andata a curiosare sul web e ci sono parecchi video della nevicata di ieri sera a Sestriere, comunque anche dell'Alta Val Chisone, Valle di Susa, i primi fiocchettini. Quindi beh, ci siamo, ci dobbiamo dimenticare un po' dell'estate, da una parte fa anche bene perché abbiamo bisogno di un po' di freddo e anche di un po' di pioggia. Sta per arrivare l'ultimo di James Blunt con la sua Circles, ce l'ascoltiamo molto molto volentieri qui su Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà. E colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta. Ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Radio Italia 1.

0: vita.
1: Che bella vita, Ariete e Angelina Mango, una delle tutte e due ragazze giovanissime, ci piacciono tutte e due, quindi due girls molto giovani, futuro della musica italiana, quindi ci piace questo singolo, ci piace questa loro unione musicale, poi sono amiche anche oltre ovviamente le note. Sta per terminare la seconda ora di diretta in compagnia della Simo, io vi saluto, cioè saluto tutti coloro che scrivono al 347-049-3131, molti in partenza, molti useranno questo weekend per fare il cambio stagione. È vero, cambio stagione perché abbiamo ancora, cioè adesso siamo un po' vestiti a cipolla, no? Dalla canottiera fino al maglioncino, e forse questo weekend sì, hai ragione Leonora che ci suggerisci di fare cambio stagione, però non due giorni di cambio stagione, non so com'è la tua cabina armadio, ma magari ti basta un pomeriggio, dai, poi bisogna uscire, andare a respirare un po' di aria buona, magari in mezzo alla natura, e poi la sera andare a vedere qualche bel concerto o andare a teatro, che fa sempre molto molto molto bene.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo 20 giorni di stop per le nazionali, torna la Serie A ad aprire la sesta giornata domani alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 il turno dell'Inter, capolista insieme alle romane in campo domenica. I nerazzurri di Chivu sfidano il Parma al Meazza, ma guai a sottovalutare i ducali. Parola al mister.
7: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
6: Domani sera il Napoli di Allegri ospita la sorpresa a Frosinone. Parola al tecnico.
8: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo si fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
6: Riparte anche la Serie B stasera alle 20:30 l'anticipo del sesto turno tra Avellino e Sampdoria. Voltiamo pagina, motori, Formula 1 a Singapore, pole position per Max Verstappen nelle qualifiche sprint. Dietro la Red Bull, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc. Sesto Hamilton, settimo Antonelli. Domani alle 11 la sprint, alle 15 le qualifiche per la gara lunga di scena domenica alle 14. Si corre anche in MotoGP, Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prequalifiche in Indonesia. Dietro l'Aprilia Trek House, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Alle 4:50 del mattino, ora italiana le qualifiche, alle 9 la sprint, stesso orario domenica la gara lunga. In chiusura lo sci alpino, al Teatro Armani di Milano il Fisi Media Day ha inaugurato virtualmente la stagione 2026-27. Tra i campioni presenti Sofia Goggia e Federica Brignone. La prima ha parlato dell'infezione che l'ha colpita in Argentina durante la preparazione estiva.
9: Io sono stata molto spaventata quando Ushuaia ho avuto quei dolori inenarrabili. Poi una volta che torni in Italia ti senti rallentata, dici non riesco a fare le scale. Ho capito che c'era qualcosa che non andava, però le prime indagini avevano escluso che avessi qualcosa di grave. Poi i neurologi hanno capito che era chiaramente un'infezione da virus, così poi è stato tutto confermato.
6: La seconda ha fissato il proprio obiettivo.
10: Io ho lavorato tutta la mia vita per raggiungere il mio massimo. L'ho vissuto 2 stagioni, più forse le Olimpiadi, ma neanche non stavo così bene. 3 giorni dopo praticamente mi sono fatta male e quindi un po' di quello vorrei ancora viverlo e sto lavorando per quello.
6: Ed è tutto.
0: Radio Italia 1.

Gianni Coca-Cola, Tommaso Paradiso, iniziamo con lui la terza ora di diretta socializzando con la Sim, in compagnia della Sim, stai ascoltando Radio Italia 1, sono in compagnia dei vostri messaggi, il 347-049-3131 è lì per voi, per le vostre scelte musicali, le vostre richieste, le vostre dediche, per argomentare sulle nostre news, fornirci voi il link di news curiose, ma soprattutto farci sapere da dove ci state ascoltando e cosa state facendo anche. Quindi vado a salutare i nostri amici che stanno per bere lo spritz, eccoli lì, che stanno per fare l'aperitivo. Che bello, che bello. Allora, cin cin per voi ragazzi, buon weekend. Tra pochissimo andremo a parlare di chi, non lo diciamo, della Elisa Isoardi, sì, è notizia anche del giorno. Però arriva l'ultima di Martin Garrix, ragazzi, This Dream of You, ultimissima arrivata qui su Radio Italia 1.

Piazza del Nace, Saif con Spirituale. Prima ancora avete sentito l'ultimo Maledetto Settembre di Orietta Berti con il feature di Nina Zilli e Danti. Che bello, lo aspettavamo, quindi da oggi lo potete richiedere qui al 347-049-3131. Il mio saluto e il nostro saluto va per il grande Federico L'Olandese Volante, la voce che ha fatto volare la radio italiana, era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Monopoli, aveva 76 anni, lo ricordiamo veramente tutti perché era stato, ha fatto la storia della radio comunque con la sua voce molto molto particolare, quindi ti abbracciamo forte caro Federico, ovunque tu sia, amavi tantissimo la radio, anche negli ultimi tempi hai continuato a fare radio nonostante nel 2024 hai annunciato di voler appendere le cuffie al chiodo, di trasferirti in Tunisia, ma non ce la si fa mai a lasciare le cuffie al chiodo, non ce la si fa mai ad abbandonare l'arte, non ce la si fa mai ad abbandonare soprattutto la radio, la TV, se se ne fa parte da tantissimi anni. Quindi un abbraccio grandissimo ovunque tu sia e grazie per tutto quello che ci hai fatto ascoltare con la tua voce.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, lungo la statale 28 del Colle di Nava viene ridotta la carreggiata in prossimità di Bagnasco in direzione Genola. Ancora per un incidente, sulla A21 Torino-Piacenza si viaggia rilento tra gli svincoli di Alessandria Est e Alessandria Ovest in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Sul raccordo Torino-Caselle si viaggia rilento per un veicolo in panne in prossimità di San Benigno in direzione aeroporto. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Pacino con la sua Non posso perderti, suonata qui su Radio Italia 1. Allora parliamo di Elisa Roardi. Che figuraccia! E c'è proprio questa foto che ha fatto il giro, il foto virale del giorno. Spunta il Toto Morti nella redazione di Bar Centrale. Allora, la conduttrice voleva portare i telespettatori dietro le quinte del programma, ma le è sfuggito un particolare che in tanti hanno notato. È sfuggito questo particolare che abbiamo notato un pochettino tutti, cioè ha pubblicato sui social alcune foto della redazione, no? E proprio lì, in quella stanza dove lavora la squadra, è comparso una lavagna con il Deadpool, che nel gergo delle scommesse è il Toto Morte, cioè il gioco che consiste nel pronosticare quale personaggio famoso morirà per prima. E quindi ovviamente la storia ha subito attirato l'attenzione di molti, tipo molti giornalisti che hanno condiviso su X lo scatto commentando: nella redazione di Bar Centrale il programma di Elisa Roardi c'è spazio per il Toto Morte, dagli a ride proprio. Ecco, quindi nella lista dei Toto Morti c'era Lino Banfi, Renzo Auer, Sofia Loren, Mogol, Tony Renis, e loro tra l'altro hanno incominciato a commentare molto ironicamente anche sulle loro pagine, perché comunque non è stato un bel momento social, però fortunatamente, ironicamente, questi presunti nomi si sono materializzati e hanno scritto, come ha scritto appunto Mogol e tanti altri, anche Lino Banfi, ironicamente dicendo non siamo immortali e quant'altro. Quindi un po' una figuraccia, vediamo come risponderà la nostra bella Elisa Roardi.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Regia, mi fai gli scherzi, eh? Lo so perché mancano 10 minuti alla mia partenza, cioè nel senso che dovrò lasciare cuffie e microfono al nostro Sergio Melito, e mi fai gli scherzi, non mi fai andare in onda con la base del talk. Vabbè, poverini, anche loro sono stanche. Dai, sto scherzando. 347-049-3131, salutiamoli, i nostri Radio Italia 11 che richiedono le loro canzoni. Avete richiesto Te l'ho mai detto di Aiello, quanto ci piace Aiello, ragazzi, questa è l'ultima, la potete richiedere assolutamente qui su Radio Italia 1. Dai, che sta per iniziare il weekend. Siete pronti? Prontissimi? Vi auguro uno splendido weekend, ma tra poco arriva Sergio Melito e ve lo auguriamo insieme. Aiello, te l'ho mai detto.
2: C'è qualcosa che mi è preso.

0: Ok, buonanotte, San Giovanni. No, non San ok, Giovanni. Sì, è l'ultimo, non ok, buonanotte a Sergio Melito.
1: Ah,
0: dai.
1: No, perché voglio dire, un conto è.
0: Ciao Sergio!
1: Finché si scherza, ciao Simona,
0: hai
1: buon
0: capito?
1: Pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, lui è intitolato Ok, buonanotte, quindi possiamo salutarci così.
1: Oggi
0: ce n'è tantissime, La nuova di Mengoni,
1: no.
0: La nuova di James Blunt, ne abbiamo un sacco.
1: Io, ma allora non vedo l'ora di suonarle.
0: Verdi con tanti featuring, che bello, vedrai, ti divertirai.
1: Mi divertirò alla grande, non ho dubbi.
0: Programmi per questo weekend,
1: ma
0: Sergio?
1: Guarda, c'è talmente tanta carne
0: hai
1: al
0: visto?
1: Fuoco che davvero c'è l'imbarazzo della scelta, dai, sì, castelli aperti, sì, a manifestazioni all'aperto,
0: portici
1: ancora
0: di carta, tante,
1: portici di carta, brava,
0: tante sagre, tante fiere,
1: faremo la sagra della Toma, tra l'altro,
0: della
1: quindi
0: Toma,
1: siamo andati in formaggio
0: buona,
1: con lo giusto,
0: va bene, allora lunedì ci racconteremo quanti chili abbiamo preso in questo weekend,
1: vero,
0: a forza
1: vero,
0: di andare in giro
1: vero.
0: Per sagre.
1: Però adesso buon weekend a te.
0: Grazie
1: a te,
0: ma
1: a chi non te lo
0: anche
1: dice.
0: A te direi, perché no, solo a me, anche a
1: grazie,
0: te, auguri,
1: grazie.
0: Buon weekend.
1: Grazie mille,
0: grazie
1: Simo.
0: Sergio, ci vediamo lunedì allora.
1: Sì.
0: Buona diretta.
1: Grazie.
0: Grazie a te, grazie a tutti i nostri Radio Tele Unici che sono rimasti all'ascolto per tutto il giorno, non chiudete la radio, non spegnetela perché rimane il nostro Sergio Merito fino alle ore 20 come ogni giorno, mi spiace dirvelo ma anche alle 17 quasi 59 di questo venerdì 9 ottobre io vi saluterò con la frase, quella storica. Have a nice day baby, ciao ciao, a lunedì, buon weekend alla Simo.
2: Radio Italia 1.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

0: alle generazioni. Puro sangue.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillai. 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia, ma era entrata nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth. Pillai, nemica di USA e Israele. Poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa Corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi. Smantelleremo la CP pezzo per pezzo. Salgono a 6 i casi legati ad una presunta banda di minicar in azione nel quartiere Gianicolense a Roma. Un uomo di 67 anni questa mattina ha sporto denuncia riferendo che domenica sera, mentre camminava in Viale dei Quattroventi, è stato avvicinato da una minicar nera ed è stato colpito dal passeggero con un tubo in plastica. Nei giorni scorsi diverse persone avevano denunciato aggressioni con modalità analoghe. A farne le spese anche l'attore Davide Jacopini, 42 anni, tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Temporali anche di forte intensità, vento, temperature in calo. Il maltempo in queste ore sta sversando il centro-sud Italia. Oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Distrutta la scuola Alcide De Gasperi, tutti in salvo, i bambini. In Campania, il sindaco di Torre del Greco chiude scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Allagamenti e alberi pericolanti anche ad Anzio e Nettuno, sul litorale laziale. I due comuni hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Eccoci, buonasera da Sergio Melito, 18:10 di venerdì 9 ottobre, ben trovati su Radio Italia 1, ben trovati all'ascolto delle consuete due ore che ci vedranno insieme da qui alle 20. Come va? È tornato il sole dopo la parentesi pluviale di ieri pomeriggio, ieri sera, stanotte, un pezzo anche di stamattina. È tornato il sole e dovrebbe farci compagnia con temperature più che gradevoli anche per tutto il weekend. E proprio di weekend parleremo tra poco con i consueti appuntamenti che mi permetterò di segnalarvi in città, in provincia, in regione. Quindi restate con noi se anche voi avete appuntamenti da segnalarci, da sottoporre alla nostra attenzione, volete comunicarcelo, fatelo con un WhatsApp al 347 049 3131. Si parte con Take That.

0: You are superstar, take that. 18 e 13 minuti. Allora, tra poco parleremo di weekend. Weekend alle porte, quello di sabato 10, domenica 11 ottobre. Weekend che ufficializza l'ingresso nell'autunno torinese, piemontese. Al di là delle considerazioni meteorologiche, insomma, ciò porta con sé la ricchezza e la conferma della tradizione di eventi sotto la mole che supera l'estate, assolutamente. Quindi, tra poco ne parleremo. Rimanete con noi.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247 ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Sabrina Carpenter, House Tour 18 e 20. Allora, per il weekend intanto vi segnalo domani e dopodomani centro città Portici di Carta, consueto appuntamento che torna ogni anno, assolutamente da non perdere, una sorta di maxi libreria a cielo aperto. E poi al Parco d'Oro il design incontra il turismo fino al 31 ottobre al Lingotto Fiere. Se siete in procinto o avete intenzione prima o poi di sposarvi, c'è Idea Sposa domani e domenica. Se amate i dischi e i fumetti, l'imperdibile appuntamento in piazza Madama Cristina, sempre a Torino, con la fiera del disco e del fumetto, tutto questo domenica 11 ottobre. Molto bene, altri appuntamenti tra poco andrò a segnalarveli. Adesso torniamo alla musica. Su Radio 3 1 abbiamo Cameron con Be Mine e poi una canzone nuova, la nuova di Baby K insieme a Gue, si intitola Amore e Dilemma. La tua musica.

0: restare sospeso insieme a te.
1: Lui si chiama Adolfo Durante e la canzone nuova nuova uscita proprio oggi si intitola Un salto su Marte. Siamo arrivati alle 18:30, siamo arrivati agli appuntamenti dedicati a traffico e viabilità, andiamo a scoprire cosa succede su strade e autostrade della nostra regione e poi continueremo con la lettura di quelli che sono gli accadimenti principali del weekend in Piemonte qui su Radio Italia 1, quindi amici, a tra poco.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Corso Regina e Venaria in direzione Aosta. Ancora per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code tra gli svincoli di Alessandria Est e Alessandria Ovest verso Torino. Raccomandiamo prudenza per un veicolo in fiamme sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra lo svincolo di Casale Monferrato Sud e l'allacciamento con la A21 in direzione Genova. Torniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Radio Italia 1.

Le 18:34 minuti, ancora ben trovati su Radio Italia 1 da Sergio Melito. Buon venerdì 9 ottobre. 347-049-3131 il numero a cui mandare i vostri eventuali messaggi. Altro appuntamento allora. Dunque torna un appuntamento che per gli amanti delle trasmissioni o comunque delle tematiche crime sarà molto interessante. Torino Crime, il potere del rito al Torino Crime Festival, 11ª edizione, e proprio da ieri e fino all'11 ottobre, quindi fino a domenica. E per saperne di più c'è un sito internet per scoprire in che cosa consisterà il programma del Crime Festival, www.crimefestival.it. Il potere del rito, appunto, è il tema dell'11ª edizione, in programma da ieri fino a domenica. Un percorso tra antropologia, criminologia, psicologia, archeologia e investigazione per osservare il rito come dispositivo sociale e culturale, come forma di appartenenza e controllo, come linguaggio del potere, ma anche come elemento ricorrente nelle dinamiche criminali e nelle procedure investigative.

0: Good Charlotte featuring Ziggy Marley. Questa era You Are. 18:42 minuti. Allora altri appuntamenti. Vediamo un po'. Parliamo del Reuma Day domani 10 ottobre. La reumatologia incontra le persone. Consulti gratuiti in piazzetta Prolo. Gli specialisti domani daranno consigli e informazioni sulle patologie reumatiche e autoimmuni. Ok? Dalle 9:30 alle 17:30 in piazzetta Maria Adriana Prolo, già piazza Arbarello a Torino, nell'ambito delle iniziative dedicate alla giornata mondiale del malato reumatico 2026. Domani tutto il giorno, 9:30, 17:30.
1: Radio Italia 1.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia 1.

0: su Radio Italia 1 la nuova nuovissima canzone di James Blunt, si intitola Circle, l'abbiamo ascoltata qui.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. Altri appuntamenti per il weekend all'Oval Lingotto Fiere, da ieri fino a domenica. Casalia 2026, ovvero il salone dell'abitare contemporaneo, va bene la casa come spazio che racconta chi siamo, influenza il benessere, accoglie le relazioni e rappresenta uno stile di vita. Dunque Casalia 2026, da ieri fino a domenica. Poi ancora, abbiamo già accennato ieri alle giornate Fai d'autunno, aperture straordinarie di luoghi inaccessibili, questo e domani e domenica. In tutta Italia ci sono più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali sono solitamente inaccessibili o poco conosciuti, che aprono eccezionalmente le porte in occasione della 15ª edizione delle giornate Fai d'autunno, il grande evento che il Fondo per l'Ambiente Italiano dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. 350 città in Italia aderiscono alle giornate FAI, ok? Mi raccomando, sul tetto del Lingotto, la Bolla, la pista 500 sono solo alcuni dei luoghi che potrete per l'occasione visitare proprio nell'ambito delle giornate FAI d'autunno. Molto bene, torniamo alla musica e poi ancora insieme con altri appuntamenti.

0: Molto bene amici, termina qui la prima ora insieme su Radio Italia 1 per questo venerdì. Adesso andiamo a scoprire che ora si è fatta, lo facciamo ufficialmente, poi le news nazionali e internazionali e naturalmente ancora 60 minuti insieme a Sergio Melito qui su Radio Italia 1. A tra poco.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Assegnato questa mattina a Navi Pillay il Nobel per la pace 2026, 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia. Il suo nome era entrato nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Ed è stata durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillay nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni USA contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi o smantelleremo la CPI pezzo per pezzo. Oggi pomeriggio nella chiesa di San Massimo a Orta di Atella i funerali di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Posto agli arresti domiciliari il datore di lavoro è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone.
1: L'economia.
3: Ancora in primo piano il caro carburanti, terminato lo sconto fiscale, il governo studia le prossime mosse per contenere i rincari. Sul tavolo c'è sempre l'ipotesi di ricorrere alle accise mobili. Intanto oggi Eni ha tagliato ancora il prezzo del gasolio consigliato sulla sua rete. Con una riduzione di 2 centesimi il listino scende a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale rimane comunque a 2,25 euro al litro. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, oggi i prezzi di diesel e benzina risultano in lieve calo. La Commissione esaminerà più a fondo le richieste italiane di flessibilità fiscale per fronteggiare l'inflazione, ma le regole per governare le dinamiche dei prezzi sono già sufficientemente flessibili. Così il commissario all'economia Dombrovskis, che invita a rispettare comunque i piani di spesa concordati con Bruxelles. Il commissario, che ha sentito il ministro Giorgetti, ha anche ribadito come siano gli Stati membri a dover decidere se imporre tasse sugli extra profitti delle aziende energetiche. È stato oggi l'ultimo turno di produzione d'acciaio nello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. In attesa che si pronunci la Cassazione, anche l'ultimo altoforno ancora funzionante è stato posto in stato di prespegnimento. La sospensione della produzione nell'area a caldo è stata confermata la scorsa settimana dalla Corte d'Appello di Milano. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Le borse europee chiudono con una boccata d'ossigeno, una settimana molto complessa. Piazza Affari guadagna lo 0,9%, rialzi simili per le altre piazze del vecchio continente. Tenta il rimbalzo anche Wall Street. Si attenua anche la tensione sui titoli di Stato con lo spread BTP Bund che si attesta a 111 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia 1.

Allora, loro sono Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini, 8 minuti dopo le 19. Ancora buona serata da Sergio Melito, buon venerdì su Radio Italia 1. Vi voglio parlare di qualche mostra in essere in questi giorni, per esempio al MAUTO, Museo dell'Auto di Torino, fino al 7 febbraio la matita di Pininfarina, ovvero Aldo Brovarone, disegni, manifesti e fotografie in mostra al Museo Nazionale dell'Automobile, se siete interessati. Poi ancora vediamo un po' all'archivio storico fino al 22 novembre i soldi dell'assedio, il valore delle monete durante l'assedio di Torino nel 1706, quindi amanti della numismatica, altro appuntamento interessante. Gallerie d'Italia fino al 7 febbraio, grandi artisti in mostra alle Gallerie d'Italia, l'autunno della fotografia, un po' per tutti i gusti, quindi come vedete al Museo del Cinema fino al 5 aprile una battaglia dopo l'altra, il Museo Nazionale del Cinema che dedica una mostra speciale al regista Gillo Pontecorvo. E poi ancora continua con grande successo a Palazzo Barolo fino al 14 febbraio la mostra Le macchine funzionanti di Leonardo. Tra poco parleremo anche di fiere varie da svolgersi all'aperto nel weekend, viste anche le condizioni favorevoli dal punto di vista meteorologico. Prima la musica, abbiamo Alesso e One Republic in Your Eyes e poi la nuova di Greta Van Fleet, Tear It Down.

0: La nuova dei Greta Van Fleet si intitola Tear It Down. 19:17, l'abbiamo ascoltata qui su Radio Italia 1.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Temevo.

0: Allora, torniamo insieme quando sono le 19:21 su Radio Italia 1. A Prarostino sappiate che fino a domenica c'è la festa dell'uva, poi a Rivoli, Stra Rivoli, domenica Carignano, la fiera regionale del Ciapinabò fino a domenica, a Condove ne abbiamo già parlato in settimana, la fiera della Toma fino a domenica e poi ancora Libri in Orbita Pino Torinese, Maratona del Re del Principino. Domani e domenica Venaria Reale, giornate fai d'autunno anche a Collegno e Valperga. A Candiolo 90 anni, si celebrano i 90 anni del gruppo Candiolese degli Alpini fino a domenica. A Giaveno continua fino all'11 ottobre, fino a domenica Fungo in Festa. E poi a Favria il Viaggio della Zucca fino al 1 novembre. E tanti appuntamenti davvero che voi magari avrete voglia di segnalarci al 347 049 3131. Noi siamo qui, pronti, ricordate sempre Castelli Aperti. Molte dimore storiche che sarà possibile visitare gratuitamente domenica e continua anche al castello di Moncalieri fino al 27 dicembre, Castello Segreto. Torniamo alla musica con la nuova di Levante, si intitola Ruggine.
1: Radio Italia 1.

0: Lil Nas X con World's Greatest, canzone nuova anche questa, 19.30, ancora mezz'oretta insieme, cari amiche e cari amici, arrivano puntuali come sempre gli aggiornamenti sulla viabilità, quindi scopriamo un po' che succede su strade e autostrade del nostro bel Piemonte e poi torniamo insieme, come dicevamo, ancora 30 minuti che ci porteranno fino al capolinea delle 20 e tra l'altro torneremo con la nuova canzone di Mario Biondi che si intitola Cocktail Blue. A tra poco.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Novara, la provinciale 15A viene chiusa per lavori a Vico Lungo dalle 20 di questa sera fino alle 4.30 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: 19:37, questa è la nuova di Marco Mengoni, uscita proprio oggi, si intitola Giornate Perse. Radio Italia 1, allora domani una marcia pacifica, un corteo lungo, apartitico che da Collegno arriverà a Rivoli per tenere accesi i riflettori sul prolungamento della linea metro 1 fino a Cascinevica, 4 stazioni, circa 3,4 km di galleria, un cantiere fermo da mesi per il fallimento dell'impresa che aveva vinto l'appalto, quindi una marcia popolare. In un momento in cui 70 milioni di euro necessari a completare l'opera potrebbero essere messi a bilancio a Roma una volta per tutte, e viene chiesto attraverso questa marcia di riaffidare i lavori il prima possibile nominando un commissario straordinario con poteri speciali per velocizzare gli adempimenti burocratici per la riassegnazione del bando di gara, ok? Attenzione, perché ovviamente l'appuntamento sarà in piazza 25 aprile a Collegno domani alle 14:30. Il corteo partirà attraversando Corso Francia fino a Rivoli, ai Giardini Falcone, dove è prevista la conclusione per far sentire collettivamente la voce della zona ovest. Attenzione, perché ovviamente per permettere il corretto svolgimento della manifestazione senza ripercussioni sul traffico, GTT ha previsto modifiche al percorso di alcune linee tra le 14:30 e le 17:30. Nella fascia oraria sopra citata le linee potrebbero subire modifiche e variazioni di percorso temporanee, e quindi consultate sempre domani il sito GTT.
1: Radio Italia 1.

0: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, lei è Kim Lucas, Part of My Heart. Anche questa è nuova, eh? Anche questa è una canzoncina nuova uscita in questo venerdì 9 ottobre. 19:48 minuti, pochi minuti e poi ci saluteremo, ci augureremo buon weekend. Voglio fare però tanti auguri di pronta guarigione al batterista dei Blink 182 o Blink 182, Travis Barker, che si è sottoposto ad un intervento chirurgico dopo aver accusato un persistente intorpidimento al braccio, alla mano e alle dita. Lui ha 50 anni, ha raccontato quanto accaduto attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, spiegando che i sintomi erano comparsi dopo un concerto tenuto a settembre. Accanto a lui durante il ricovero c'erano la moglie Kourtney Kardashian e la figlia Alabama. Quindi auguri a Travis Barker, noi vogliamo celebrare la sua pronta guarigione, dai, che spero presto possa arrivare con una loro canzone, Blink 182 con One More Time.
1: Radio Italia 1.

0: dalla indimenticata Ornella Vanoni, lo stesso autore Francesco Gabbani, viva la vita su Nicole Play. Vi saluto, vi ringrazio naturalmente, vi auguro buon fine settimana e vi aspetto lunedì, nuova settimana insieme, come sempre a partire dalle 18 alle 20 con Sergio Melito su Radio Italia 1. Fate i bravi, ciao!
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillay, massima esperta mondiale in materia di diritti umani. Sentiamo Laura Supino.
3: 85 anni, sudafricana di origini indiane, Navi Pillay ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo, alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale Internazionale e dei tribunali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento. Stiamo attraversando un'epoca in cui il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo, afferma il Ministero degli Esteri di Tel Aviv. Pillay, una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando nuove sanzioni proprio contro la CPI. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, il commento che filtra da Bruxelles e dalle cancellerie europee.
2: La reazione USA, mentre con l'ONU si apre anche un altro fronte. L'Alto Commissariato per i diritti umani ha censurato duramente la decisione di trasmettere in diretta la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, lo stragista di Fort Hood, richiamata la stessa accusa mossa ad Afghanistan e Iran. Le esecuzioni pubbliche per l'ONU costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Centro-Sud Italia sferzato dal maltempo, oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Archiviata la maxi sosta per le nazionali, torna la Serie A. Genoa e Fiorentina aprono domani la sesta giornata. Nel pomeriggio in campo anche Inter e Napoli. Domenica, occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: Sale l'attesa, ma ci siamo. 20 giorni dopo la Serie A è pronta a ricominciare. A tagliare il nuovo nastro saranno Genoa e Fiorentina in campo domani alle 15. Alle 18 sarà la volta dell'Inter, capolista fin qui insieme alle due romane. Al Meazza, per i nerazzurri, c'è il Parma del neotecnico Gilardino. Guai a sottovalutare i ducali, parola di Chivu.
5: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa.
4: Alle 20:45 il Frosinone di Albini fa visita al Napoli di Allegri, che dopo un avvio un po' claudicante ha la necessità di fare filotto.
6: L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra. Poi dopo il risultato positivo si fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie.
4: Domenica la ribalta è tutta di Como-Roma, avversarie sulle rive dell'Ario alle 12:30. Poi la Lazio che ospita il Monza, oltre a Milan e Juventus, di scena in casa di Sassuolo e Cagliari. A chiudere la giornata Torino-Udinese lunedì sera.
2: Turchia, ufficiale l'esonero di Vincenzo Montella da CT, a pesare le 4 sconfitte in altrettante gare in Nations League. Per sostituire l'allenatore italiano, il favorito è Arda Turan, attualmente alla guida degli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

sai che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi una vita fa eravamo noi, e forse

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Radio Italia 1.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. A causa di un incidente sulla statale 24 del Monginevro si viaggia a rilento in prossimità di Saint-Beltrand in entrambi i sensi di marcia. Sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Asti Est e Asti Ovest verso Torino. Infine vi anticipiamo che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. 4-5.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia 1.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ma quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
2: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è. La tua

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.
5: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Radio Italia 1.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Italia 1.

0: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: La tua musica.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,